bisogno di una guida now. Vendo ti dico chi segue Heke Morundu Eben.